risate. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Ad un

0: così in Italia. Rocco.
1: Rocco,
0: il film è in Italia.
1: Super. Ciao, Ricky. Ciao, arrivederci. Ciao,
2: buona domenica.
3: Voyage, voyage. Studio Brussels.